Maloka iwa oka wile di ministerio bela kada moto ya ya e kargo di maloka iwa e maloka iwa mbalago oka wile di ministerio bela kada moto ya ya e odo presidente odo governatore odo administratore odo di polizia odo delegato odo tekniku odo motorista e odo di produttore odo primero odo toronero odo guardacosta odo tekniku da macchina cargo di maloka iwa Kole di ministerio, kole di ministerio, bela kada moto ya ya. Atumi lokane ya. Mabata e viola, ova yuena ministerio.

Ova io guarda. Ananya le mana pagomeni mana calasi mbunicargo di malogaiwa. Ova io pastolo. Ananya le pagomeni mana calasi. Cargo di gaiwa. Malagonse lam rampani. Ananya le pagomeni mana calasi. Cargo di gaiwa. Ombe da vubuduan membesi mana. Ananya le.

emara ela e halle ori ove kandevele lo so ave kandevele lo samora ave kandevele lo senkilu ove kandevele lo nyuano wono e kumveli mi mandra ndula ndevelo na ru helo kalda di otakwani e poma e olujela kindu hanle velelo wono e wokotavo

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.